0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 2:53.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 3 e 28 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 4:11.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 4 e 51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: No!
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: No!
1: Stai ascoltando il notturno musicale.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 5 e 33 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Sei come una bambina capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente,

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 7:09.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Sono le 7 e 32 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
7: Questa è Radio Super.

0: Sono le 7:54 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Sono le 8 e 3 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
7: Questa è Radio Super.

0: Sono le 8 e 21 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Market Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Market Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super, la giusta sintonia.
4: Sono le 8 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.
6: Sono le 9 e un minuto.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 9:41.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero o pura moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure

Commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, contesa ne parte la primavera.

faccio fuori per respirare. Notte ti avvolge un velo di magia, notte ti stringo forte, sei tutta mia. Parte una nave, parte per chissà dove, lascia il suo porto.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
0: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 13 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
5: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Questa è Radio Super.
8: Sono le 14 e 3 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
5: Interessi zero su tutto l'arredamento.
6: Sì, hai capito bene.
5: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
7: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

crederò che finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei voli.

tra le robe ti detesto e per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 15 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, TAN 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
6: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
7: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
8: 030 97 19 725.
9: Radio Super, la radio amica.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 720.

mia vita, questa vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi la schiena. Un cortile casa mia, io con tanta frenesia già volevo andare via.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 16 e 57 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 17 e 42 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Il Signore aprì le porte del cielo, fece piovere su di loro la manna per cibo, diede loro il pane del cielo e l'uomo mangiò il pane dei forti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo questa Santa Messa per ringraziare il Signore del dono dell'Eucaristia, dono della sua presenza viva e quotidiana in mezzo a noi. Iniziamo allora chiedendo perdono dei nostri peccati, in particolare dei peccati di ingratitudine verso questo amore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che nel mistero pasquale del tuo Figlio unigenito hai portato a compimento l'opera della nostra redenzione, concedi a noi che nei segni sacramentali annunciamo con fede la sua morte e risurrezione di sperimentare sempre più i benefici della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Amasia disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane, là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re e del tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta né figlio di profeta, ero mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, non parlare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie diventerà una prostituta nella città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada, la tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà. Tu morirai in terra impura e Israele sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra. Parola di Dio. I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. sono più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. E Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i tuoi peccati». Allora alcuni scribi dissero tra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati», disse al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. E le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore.

Nel Vangelo di oggi c'è una domanda che Gesù pone nel momento in cui la folla che si è radunata attorno alla casa in cui il Signore si trova comincia a mormorare come se non fosse convinta del suo operato e delle sue parole. La domanda è questa: che cosa è più facile? Dire a una persona ti sono perdonati i peccati oppure guarire un paralitico? Ecco, noi potremmo rispondere non è facile né una cosa né l'altra, ma quello che Gesù sottintende è quello che la gente lì presente sta pensando. Un segno, un miracolo poteva essere compiuto da un uomo. Era qualcosa di ammissibile, esistevano persone capaci di guarigioni, chiaramente in un modo o nell'altro inviate da Dio. Perdonare i peccati, invece, era qualcosa che nessuno poteva fare. Nella legge antica, nella legge di Mosè, è detto con chiarezza: soltanto Dio può rimettere un peccato. Ecco perché di fronte alla situazione che si verifica in contemporanea in quella casa in cui il Signore è stato chiamato per guarire il paralitico e nello stesso tempo si preoccupa di guarire la sua anima, la gente è sconcertata, anzi arriva a dire costui bestemmia. E dobbiamo tenere presente che questa accusa non era lieve. Una bestemmia di quel tipo poteva essere pagata anche con la vita. Tra i motivi principali per i quali Gesù sarà ucciso c'era questo: farsi uguale a Dio perdonando i peccati. Ecco, allora di fronte a tutto questo il Signore cosa fa? Non fa un passo indietro, ne fa uno avanti, perché pone quella domanda e dice: cos'è più facile? Dopodiché dice: affinché crediate che il Figlio dell'uomo può rimettere i peccati, il che significa dire perché è Dio, allora io guarisco il paralitico anche nel male del suo corpo. Cioè la guarigione nel corpo in questo caso sarà segno di una guarigione più importante che è quella dell'anima. Vedete perché è importante questo episodio e questo miracolo così particolare che tiene insieme una duplice guarigione? Perché quello che per noi accade in ogni confessione è questo miracolo. Noi magari non lo consideriamo più così, ci siamo un po' abituati, o magari la confessione la facciamo dopo un tempo molto lungo o trascurando di vivere in una certa situazione di peccato, di lontananza dal Signore. Ma quello che accade in una semplice confessione a cui si acceda davvero pentiti, chiedendo davvero perdono per il peccato con il proposito di cercare di evitarlo, è un miracolo di questa portata. E infatti, non so se qualcuno l'ha notato, il Vangelo si chiude in un modo un po' strano, perché il Vangelo, dopo tutta questa meraviglia per quello che Gesù ha compiuto, si chiude così: le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Non viene detto a Cristo, non viene detto al Figlio di Dio, ma agli uomini. Cioè qui dentro c'è già la riflessione della prima comunità cristiana che è consapevole che questo potere Gesù l'ha passato ai suoi ministri. Ecco allora perché oggi vogliamo ringraziare il Signore, perché il perdono dell'anima per il quale il Signore ha dato la vita è un dono, è un potere che è arrivato fino a noi e di cui il nostro cuore può beneficiare.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: L'acqua in italino sia il segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana.
1: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
0: Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Invochiamo la tua clemenza, o Signore, celebrando il memoriale della nostra salvezza, questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e benedire il tuo nome, Padre Santo, Dio di misericordia e di pace. Tu hai voluto che il tuo Figlio, obbediente fino alla morte di croce, ci precedesse sulla via del ritorno a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Nell'Eucaristia, testamento del suo amore, egli si fa cibo e bevanda spirituale per il nostro viaggio verso la Pasqua eterna. Con questo pegno della risurrezione finale, partecipiamo nella speranza alla mensa gloriosa del tuo regno e uniti agli angeli e ai santi proclamiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Piero Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode, la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Preghiamo.
1: La partecipazione alla tua mensa ci santifichi, o Padre, perché la comunione al corpo e al sangue di Cristo rinsaldi l'unità di tutti i fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buona serata a tutti.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
3: Stai ascoltando Radio Super.
5: Sono le 19 e un minuto.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.

camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima canzone.

0: la pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super ti tiene compagnia.
4: Sono le 20 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
6: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 21 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 21 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

ormai è tardi e non so dove sei. Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 23 e 30 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È mezzanotte e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

piedi.

L'orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È l'una e quattro minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.